Isaura Shell, bom dia, bom giorno. Galita Munhol, bom giorno. Tutti, anche per te. Antônio Reinaldo Intrigine, bom dia.